0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla, parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun momento.
1: Ma lascia qui solo.
2: La madonna sarà già la cerca.
0: Qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino.
0: A Cherubino. Cherubino d'amore. Cocci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, ma io un'impostura in questa.
0: Con il mio cavoi, chi ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono un amico e ad altrui nulla dico. E per voi, per Madame.
1: Che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sparcendo?
0: Io, in giustizia, quel che comprendo, a quel che tutti dicono.

et pris d'apoise et pitre les sommes de tout.

venga sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfar

Il mio dolce mi sarà più il cielo, il mio dolce mi sarà più il cielo. Scaglia, scaglia, per la fatale sapete a finire il mio cervo d'odore.

animal, lo battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, che fanti valor,

0: Datemi i vostri fiori, come io non sei Susanna, e non ti pari che somiglia ad alcuno.
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio, e questi l'ufficiale.
0: Ostello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: Che razza di domande!
3: Via, non li far più botti e non ti impende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Che rubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà,
3: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: sola è cinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via col braccio,
2: io con la spada.
0: Con bassa umana forza, prendi il tuo glorioso scudo.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: braccio e gusto che spassetto.
1: Io sento mi gela,
0: non voglio far tremar, non voglio far tremar.
1: O statua gentilissima, benché di marmo siate,
0: oh padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare,
1: che seguita a guardare.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.

0: sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che provenza!
0: Voi la condiscendenza di

0: Candir, amor che in cielo mandato strettamente per dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate, è per che fosse diate segreti portentosi.
1: Sorprendermi, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina Isotta?
1: Ah? Che cosa?

dottore, un momentino. In che modo darsi puote? Con un riguardo, la bottiglia.

lavarmela e finirla.

Don't you?

colore, citofi si vole, se si titolini, citofi si legge, le colonne equivoco, con il sinonimo, qua che cabuglio si dovrà, si titolini, citofi si vole, se si titolini, citofi si legge, le colonne equivoco, con il sinonimo, qua che cabuglio.